toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

If there's a fight, I know you'll never, never, never.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizioni, nel cuore della nostra città. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena. Spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeo, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeo. Il mare servito in tavola.
2: Sono le 6:03.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio.

0: 0166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Da sabato 6 giugno 2026
3: ritorna
4: la Dance Music Machine.
3: Dance Music Machine.
2: 10 puntate, seconda stagione. Dance Music Machine. Meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
5: Dance Music Machine.
2: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani. L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.

Sono le 7:03.

Siamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: Exbata, supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbonia in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar. L'estate ha più gusto insieme a te.
3: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
4: Rit Parade.
5: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia.
4: Le canzoni più popolari in Italia,
5: selezionate da Stefano Cilio.
6: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
4: Rit Parade.

0: collaborazione con il Comune di Carbonia. È qui per te. Tutto l'anno organizziamo iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Cerchi una per i pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con

un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
3: Il 14 luglio in Piazza Roma, MP4 Band con Seba.
4: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
3: Sono le 9 e 5 minuti.

0: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
3: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
4: la Dance Music Machine.
3: Dance Music Machine, 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90, dalle 16 qui su Carbonia e 90 for you.
5: Dance Music Machine,
3: seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Scapisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music Machine.
5: Sono le 10 e 4 minuti.

Viola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: è iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare servito in tavola.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
3: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
2: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
3: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore. Supporto
4: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto Digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129. Supporto digitale.
5: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30

0: È un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso.

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 11:03.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
2: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti. Per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit. Dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
3: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
4: Da sabato 6 giugno 2026
5: ritorna la Dance Music Machine.
6: Dance Music Machine.
4: 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
7: Dance Music Machine.
4: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

Cerchi una per il pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con cali

0: Un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010.
3: Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
4: Fabio

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389-09-12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

0: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
1: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
0: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
1: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
0: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze, sia a Kiev che in altre città, dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
2: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
3: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
0: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico, sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Centro commerciale naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia produce, organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018. Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
3: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Supporto
2: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con Speed.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97 AF Car Wash, auto come nuova.
2: Sono le 14 e 5 minuti. Rit Parade.
3: Rit Parade.

0: Ciao a tutti amici ascoltatori della Rit Parade, un saluto a tutti voi da Stefano Cilio e ben ritrovati con una nuova puntata della nostra classifica di popolarità che oggi tocca un traguardo importante, ovvero la puntata numero 350. Ci saranno due nuove entrate, ci salutano Tommaso Paradiso e Francesco Gabbani, Agitare Coca-Cola e Summer Funk. La Rit Parade è la classifica delle canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica. Potete ascoltarci tutte le settimane, e prima di partire con la classifica vi ricordo quali sono i miei social network dove possiamo interagire. Mi potete dire la vostra canzone preferita a mezzo secolo di ritornelli su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
0: Possiamo partire ufficialmente con la nostra chart di questa settimana, numero 20 meno 10 per Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter, mentre al numero 19 ascoltiamo in discesa di 14 Irama con Cabana. Da due settimane

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 18 scende Samurai J con Ossessione, mentre al numero 17 più 1 per Stevie C con Overdrive. Al numero 16 ascolteremo anche una canzone in leggera discesa, perde infatti 3 posti, ultimo

0: Rit Parade, insieme a Stefano Cilio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: È arrivato il momento di ascoltare una potenziale hit del futuro. Lui si chiama Olen, lo conosciamo perché ogni tanto bazzica nella nostra rubrica. Il nuovo singolo si intitola Where Hope Grows ed è uscito proprio in questi giorni. Si tratta di un profondo e introspettivo viaggio ambient e organic house che è ispirato ai paesaggi montani grezzi e ventosi dell'isola d'Elba, e la traccia cattura proprio il momento in cui gli elementi selvaggi della natura incontrano la pace interiore. Abbiamo una linea di basso molto emotiva, una voce profonda parlata che è incentrata sulla resilienza. Insomma, la traccia rispecchia un fiore delicato che sboccia contro ogni previsione in un mondo desolato. Ascoltatelo anche su Spotify. Nei prossimi 3 minuti suona Olen con Where Hope Grows.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Era il Viral Next di oggi, Olen con Where Hope Grows. È tempo di ripartire con la classifica. Prima l'ascoltiamo e poi ve l'annuncio.
1: Hit Parade. La classifica

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: È ripartita la nostra classifica di popolarità alla posizione numero 15 stabile. C'era Ugel con Moving to the Sun. Numero 14 invece un brano che riguadagna 6 posizioni. Gaia con Bossa Nostra con noi da 3 settimane. Eccola.

0: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 13 in arrivo la prima nuova entrata, come sapete sono due questa settimana e sono molto ravvicinate. Appunto al numero 13 c'è Shakira con il suo tormentone estivo, anche usato come inno per i mondiali di calcio. Ecco a voi, dai dai.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 12 stabile Serena Brancale con Al mio paese, mentre al numero 11 chiudiamo la prima parte di oggi con la seconda e più alta nuova entrata, Karol G insieme a Manu Chao con Viajando por el Mundo, numero 11. Io vi aspetto dopo la pausa con la top 10.

0: Parade.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
0: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
2: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389-09-12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
3: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
4: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
3: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
4: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
5: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
6: la Dance Music Machine.
5: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16 qui su Carbonia e 90 for You.
7: Dance Music Machine.
5: Seconda stagione. Da sabato 6 giugno 2026. Dance Music Machine.
0: Rit Parade.
1: Rit Parade.

Ben ritrovati con la seconda parte della Hit Parade. Io sono Stefano Cilio e tutte le settimane ti tengo compagnia con le 20 canzoni più popolari in Italia. Sarà così ancora per due settimane con la nostra classifica. Poi ci sarà un programma estivo. Al numero 10 più 6 per Tame Impala, Dracula.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 9 scendono Alfa e Jovanotti con Buon Vento, mentre al numero 8 stiamo per ascoltare Anna con White Girl Wasted. Al numero 7 in salita di 2 troveremo anche Brad.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Interrompiamo un attimo la classifica perché è in arrivo Viral Next, una canzone dal futuro. Oggi parliamo di Rcoma, un artista urban italiano di origini salentine che è cresciuto in Svizzera e racconta nei suoi brani il percorso di chi parte dal basso tra sacrifici, ambizione e voglia di riscatto. È appena uscita la sua nuova canzone intitolata Ride or Die e si tratta di un pezzo energico che unisce delle sonorità moderne a un ritornello coinvolgente, trasmettendo un messaggio di determinazione e fedeltà ai propri valori. Il brano parla anche della forza di credere in se stessi nei momenti più difficili, trasformando ostacoli e paure nella motivazione per andare avanti senza mai mollare. È uscito anche un bellissimo videoclip su YouTube, vi invito ad andare a vederlo e ad ascoltarlo. Cercate Rcoma con Ride or Die.
0: Viral Next, i successi di domani.
2: Yeah, yeah.

0: Ogni passo pesano, rispecchia ciò che ho.
1: Rit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano G.
2: Al numero 6 riparte la nostra classifica in discesa di 4 posti, Another con Talk to You, ma noi ci fermiamo direttamente in top 5. Infatti al numero 5 guadagnano 3 posti Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale con Partenope. Sono 5 le settimane nella nostra popularity.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Al numero 4 non cambia nulla perché Fred De Palma resta stabile con La Testa Gira. Il podio è molto rivoluzionato, abbiamo due nuove entrate, tra virgolette, proprio sul podio. Al numero 3, in salita di 4 posti, tornano sul podio Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

0: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Tune of the Week alla posizione numero 2, infatti dal numero 11 guadagna 9 posti Samurai J con Flamenco Paranoia. Questo significa che al numero 1 non cambia nulla questa settimana e per la quinta volta consecutiva il brano più popolare in Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Rit Parade.
1: Una Rit Parade parzialmente cambiata, quella di questa settimana. Infatti il podio cambia 2 addendi su 3. Al numero 3 Angelina Mango con Canto d'Amore, al numero 2 Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 1 Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Per la quinta settimana abbiamo avuto 2 nuove entrate, al numero 11 Karol G con Viajando Por El Mundo e al numero 13 Shakira con Dai Dai. Davvero un bel modo per festeggiare la puntata numero 350. La Rit Parade torna puntuale settimana prossima. Vi ricordo ancora una volta i miei social network, Mezzo Secolo di Ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata con tante novità. Da Stefano Cilio un saluto a tutti voi.
0: Rit Parade. Rit

0: è arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbogna in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar. L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario B. Dance Music Machine.
3: Sono le 15:03.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
1: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30.

0: Da sempre la nostra passione batte forte per la nostra città e il Sulcis Iglesiente. Carbonia.
1: Carbonia.
0: Una grande realtà fatta di musica, parole, emozioni e notizie. FM a Carbonia 107.1. Carbonia.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
4: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Signore e signori, benvenuti. Signore e signori, benvenuti. Benvenuti. Tra poco. La seconda stagione della Dance Music Machine.
2: Tomorrow, tomorrow, benvenuti.
1: Il viaggio sta per cominciare.

0: sole senza alzarti mai.
1: Buon pomeriggio a todos, benvenuti, sono Manlio B e tra poco sarà Dance Music Machine. Volete sapere quante trasmissioni

d'inverno tra il 2000 e il 2010. Oggi, da una vecchia canzone di Edoardo Vianello del 1963, 24 anni fa, eh sì, è la verità, esattamente il 3 giugno del 2002, usciva Brusco sotto i raggi del sole. Cominciamo la sesta puntata della Dance Music Machine per questo 2026. Prima la sigla e poi le sequenze mix.

aveste scelto la radio giusta. 12 tracce tutte in una volta in questi 60 minuti, divise per 4 sequenze mixate, 3 tracce per volta, per ricordare la dance della seconda edizione dal 2000 al 2010. E allora non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto. Comincia la DMM per l'artista Alex C, Vasco Rossi, Fargetta e Gabri Ponte.

2002, Alex C, Just Dance, sempre stato il remixer personale di Vasco Rossi. Maurizio Molella, dal 2004, Buoni o Cattivi Remix, e da un successone di John Miles del 1976, il remix di Music, Fargetta e

anno 2006, era già arrivata al decimo album. Madonna, Jumper, il famoso campione di una famosissima canzone dei Pet Shop Boys. Un tormentone strano, ma è anche un po' stupido, ma è andato tantissimo. Dal 2003, Xbox 2, Discoteca. Nel disco mix, una versione remix anche di Vincenzo Callea, uno dei componenti dei Typical, Tignino Piparo Callea, dal 2003, e la voce inconfondibile di Amanda Wilson, Freemason, Love on My Mind, dall'agosto del 2005.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizioni nel cuore della nostra città.
3: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
6: la Dance Music Machine.
5: Dance Music Machine, 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90, dalle 16 qui su Carbonia e 90 for you.
7: Dance Music Machine,
5: seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

dopo i 30 minuti commerciali rientriamo con lo spazio ormai che conoscete dedicato all'house music. Correva l'anno 2003, Ana Flora, Afropins con Inaya Day, quella di Keep on Pushing. Dall'aprile del 2005, Better Thing, effettistica e composizione Mouse T. Dal 2005, DJ Jenny e Ian Carey. Dal 2004 con Drop the Vibes. Ancora fermi con le sonorità che ricordavano tanto gli anni 90, tipo Crime or Passion, la quarta sequenza mixata comincia con Bumblebee.

Typical. Dal 2000 Mooney, Fly Away, coprodotta anche da Roy Malone. Progetto Van 2 Project, quello di King of My Castle, dal 2003. E poi non potevamo concludere in modo migliore dal 2001, Kylie Minogue. Non riesco a toglierti dalla testa. Can't get you out of my head. La ricerca per alimentare i ricordi ritorna sabato prossimo. Vi aspetto con la Dance Music Machine. Grazie a tutti per l'ascolto. Ricordate bene, riascoltiamo la Dance House di successo dal 2000 al 2010. Grazie a tutti da Manlio B, a sabato prossimo.

0: Gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare?

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Vuoi metterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

0: Uè.
1: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
3: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
4: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21:30.

0: in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
0: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
3: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music Machine.
5: Sono le 18 e 8 minuti.

0: Cerchi una per pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola. Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
2: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabio analizziamo

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
4: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
3: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
4: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
5: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti. Per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit. Dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
3: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
6: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
7: Da sabato 6 giugno 2026, ritorna
8: la Dance Music Machine.
7: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
9: Dance Music Machine.
7: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Il sole picchia.
1: Il sole picchia. Il ritmo pure.
0: Il ritmo pure. Da Carbonia.
1: Una miniera di musica. Col ventilatore acceso.

0: E anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL, professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella, pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010
2: su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
3: Mario B.
4: Dance Music Machine.
5: Sono le 20 e 4 minuti.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
0: Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione, nel cuore della nostra città.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità per partire col piede

0: E piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 23. La domenica dalle 18:30. Visita il nostro sito www.pizzeriarusty.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
3: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la

è iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare, servito in tavola.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
3: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
2: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
3: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
4: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24, informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì, alle 9.30, 12.30.

Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook.

0: Original Sardinia, Piazza Roma.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
5: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
6: Sono le 22:05.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
2: la Dance Music Machine.
1: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
3: Dance Music Machine.
1: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti e tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso, un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026, organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
1: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
2: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
0: L Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Carbonia in Piazza Marmilla.
0: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Supporto digitale.
0: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Sono le 23 e 7 minuti.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Signore e signori, benvenuti.
2: Signore e signori, benvenuti. Benvenuti.
1: Tra poco.
3: Tra poco.
1: La seconda stagione della Dance Music Machine.
4: Signore e signori, benvenuti.
1: Il viaggio. Sta per cominciare.

0: sole senza alzarti mai.
1: Buon pomeriggio a todos, benvenuti, sono Manlio B e tra poco sarà Dance Music Machine. Volete sapere quante trasmissioni rimangono o a che puntata siamo arrivati? Per saperne di più, state lì, attaccati alla radio, perché tra qualche istante parte la Dance Music Machine. Tormentone estate-inverno tra il 2000 e il 2010. Oggi, da una vecchia canzone di Edoardo Vianello del 1963, 24 anni fa, eh sì, è la verità, esattamente il 3 giugno del 2002, usciva Brusco sotto i raggi del sole. Cominciamo la sesta puntata della Dance Music Machine per questo 2026. Prima la sigla e poi le sequenze mixate.

tre tracce per volta per ricordare la dance della seconda edizione dal 2000 al 2010. E allora non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto. Comincia la DMM. Per artista, Alex C, Vasco Rossi, Fargetta e Gabri Ponte.

successo. Anno 2002, Alex C, Just Dance, sempre stato il remixer personale di Vasco Rossi. Maurizio Molella, dal 2004, Buoni o Cattivi Remix, ed è un successone di John Miles del 1976, il remix di Music, Fargetta e Gabri Ponte.

Anno 2006, era già arrivata al decimo album. Madonna, Jump, il famoso campione di una famosissima canzone dei Pet Shop Boys. Un tormentone strano, ma è anche un po' stupido, ma è andato tantissimo. Dal 2003, Xbox 2, Discoteca. Nel disco mix, una versione remix anche di Vincenzo Callea, uno dei componenti dei Typical, Tignino Piparo Callea, dal 2003, e la voce inconfondibile di Amanda Wilson, Free Manson, Love on My Mind, dall'agosto del 2005.

Dopo i 30 minuti commerciali rientriamo con lo spazio mai che conoscete dedicato all'house music. Correva l'anno 2003, Ana Flora con Afropins con Inaya Day, quella di Keep on Pushing. Dall'aprile del 2005 Better Thing, effettistica e composizione Mouse T. Dal 2005 DJ Jenny e Ian Carey, dal 2004 con Drop the Vibes. Ancora fermi con le sonorità che ricordavano tanto gli anni 90, tipo Crime or Passion, la quarta sequenza mixata comincia con Bumblebee.

Moni, Fly Away, coprodotta anche da Roy Malone. Progetto Van 2 Project, quello di King of My Castle dal 2003. E poi non potevamo concludere in modo migliore dal 2001, Kylie Minogue. Non riesco a toglierti dalla testa. Can't get you out of my head. La ricerca per alimentare i ricordi ritorna sabato prossimo. Vi aspetto con la Dance Music Machine. Grazie a tutti per l'ascolto. Ricordate bene, riascoltiamo la Dance House di successo dal 2000 al 2010. Grazie a tutti da Manlio B, a sabato prossimo.